ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ancotesse baronesse, marchesane principesse, e donne ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

Villette, anche queste contadine, cameriere, cittadine, contessa, baronessa, marchesane, principesse, madonna.